Si può dire quando è sferente, si può dire quando è lì stesso, non si può dire quando è lo simboleggia. Può darsi che è troppo complicato, può darsi che le parole vatte per scelta, non so di onda quando tutto si mischia.

Si vuoi i chi domani sarà fatto di un puoie, de rimane e di nanza e rimane. Di giorni lontanati e di stenuta bene, notte in sveglio e notte in corona da sogni. Feriano meglio un dinunda, quelli che volevano parlare, feriano meglio tacesi, come li avagino beu tempo d'incuo.